0: සිර නමස්කාර කරමින් සිටින්න. අන්‍ය භාෂාවේ දීමනාව ලබා තියෙන හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරමින් සිටින්න.
1: Red tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere

0: වහන්සේට නමස්කාර කරමින් සිටින්නි. අන්‍ය භාෂාවේ දීමනාව ලබා තියෙන හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරමින් සිටින්නි.
1: Red tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere